vorrei esplorare tutto il mondo. Potrei essere solo come ogni uomo, ma ho freddo e tremo.

ne morirò. Io vorrei abbandonare la società per sempre. Potrei liberamente scambiare tutto

In una giornata come tante, tutto quanto il mondo cambiò completamente. Nessuno prese seriamente tutto ciò che era importante. Il soldo scompariva alla deriva.

Sen ei voi tehdä piu. Ecchi affoghi tutto quanto la retorica, sarà un'epoca storica da ricordare per sempre. Niente parole inutili, niente ambizioni stupide, niente logica dell'utile. Ah, che libertà! E ora

E senza una ragione. Rassegnati, rassegnati l'amore. Non ha alcuna spiegazione. Rassegnati.

ciascuna spiegazione. Rassegnati, Signore, e non c'è alcuna spiegazione.